0: You're listening to Jetlag on Radio 3.
1: La batteria è completamente